Dolce fare niente, dolce respirare, con il braccio fuori dal finestrino, farsi trasportare dalla riga bianca in mezzo al nero delle strade, stare con un fiore nella pioggia di quello che accade, sentirgli odori, la merda dei processi.

le scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con

si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: con te ero io la più forte.

svegliai la mattina e sentì la sua voce di là, parlava in inglese. La guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare.